0: Les tournesols avec Marc Lavoine sur RCFM, direction à présent le Roustine, où troisième étape, et on vous emmène ce matin à Morozal. Il y a dans l'atelier d'un jeune ébéniste et créateur d'objets en bois, il s'agit de Sébastien Mattei.
1: RCFM et Campacui.
0: Yelant Astra et Degastined, qui Sébastien Mattei, Yeribia, Doulaté, Louis-Yuan, Calor et Diouzoap.
2: Travaille au Légno. Adio, tout à partir d'après Richtoura. Tout est vêtu, tout est morte. Et bon, vêtu mobili, tout est liste. Et à l'autre partie de là, qu'on dit au peu l'aigne, on peut faire une démonstration dans ta vieille, on peut faire tout est au monde de noyé.
0: Originaire du Dimérousalia, ou John ou Artigian, ou a une allée à Strette à cause d'OBS.
2: Et au sort de l'élève de Dimérousalia, au sort de l'élève de Dimérousalia, on nous fera des loups bichou, mais qu'elle ou ferme mon bastille. Donc c'est moi simple vraiment nous qu'un pays hein. C'est mon ada scola scola primaire à Guy. Bon qui c'est simple me rosaille. Alors tu la savais que e au primo sto stato guginare per 7 anni. Ha giovato mo baccalaureato o me BTS per Gugina. E poi un giorno ha dovuto dire una detta e o mo abu che era un carajo e che aveva sempre la teologia. Ma quando io un lavoro a mio, con cugina, veniva sempre qui, ma sempre piaciuto. Dunque, io quando ho diventato cugina, mi sono detto, c'ho la cobrare sa famiglia per cosa, ha dovuto proprio.
0: Sebastien, a seguito, ha dovuto formazione, ha usé e fa di voyage.
2: Ha dovuto l'apprentissage, in de Ancalar, o in l'ore di Gazinca, che si chiama Antonio Vieschi, e per via di lui, che mi ha un po' più piaciuto il suo mestiere. Perché mi ha veramente imparato di dire radio, l'amore di legno. Quando ho piantato, mi sono detto, bon, aiuta per la montra presa e volevo vivere in paese. Donc, ho ripiato la terra di Morabo, ho ripiato tutto ciò che faceva Morabo in Anzo, e così che mi sono ritrovato a far arrivare, per esempio, queste borte qui, borte che ho guardato, fare qualche viere per fare dimostrazioni, appena spiegare niente. E ciò la sapevo che ero in queste scuole di Gorti e bon, d'altri paesi che collano qui. Per guardare ciò che vediamo, le dimostrazioni, imparare ciò che cosa sono i mestieri di legno. E sapete che c'è assai di dire che ora non va in stagio di troisième qui con noi.
0: Bancalar, o creador e d'oggetto in legno, a speranza di Sébastien Mattei, o John Bancalar e di Merousalia, e di bue mantane e sviluppa a sua attività a Longanda. Sébastien Mattei dans son atelier à Morozal, dans les Campacui. Quatrième étape demain, direction Ponteno. Nous arrêterons au Cantinone et un lieu de rencontre avec Tony Santini derrière le comptoir. Ce sera donc demain pour notre quatrième étape donc des Campacui dans le Roustine.

0: d'étoiles. Mais une mer, on n'en a qu'une.
1: La Lune, Christophe Mahé, qui va créer l'événement Abbazia dans quelques semaines en étant présent à Porto Latine ou à Place Vincetti. Ce sera le 5 août, après l'annonce de sa tournée anniversaire de 50 ans déjà. Il a choisi donc le festival Porto Latine ou Abbazia pour son passage en Corse, l'occasion de redécouvrir ce showman exceptionnel sur scène dans un cadre festif, convivial, tube incontournable, titre de son prochain album. Donc préparez-vous à chanter, danser et vivre une soirée magique avec Christophe Mahé à Porto Latino le 5 août, place Vincetti à Bastia avec RCFM bien entendu.
2: Les 18 et 19 juillet, direction Monte Grosso. Venez vivre la 36e édition d'Ia Viera di Lalie. Deux jours de découverte, de saveurs et de traditions autour de l'olive et de l'huile d'olive AOP Corse. Démonstration, dégustation, artisans, animation et concert gratuit tout le week-end. En famille ou entre amis, partagez un moment authentique au cœur de la Balagne. À Viera di Lalie, les 18 et 19 juillet à Monte Grosso, un événement soutenu par RCFM.
3: Ici, s'engage pour l'environnement avec le Tour de France.
4: Covoiturage, train, vélo, tous en mode vert pour venir encourager les coureurs du Tour de France.
3: Ici, radio officielle du Tour de France.
4: Plus d'infos sur letour.fr.
5: Au bord de l'eau, au bureau, dans votre auto.
6: Ici RCFM, passe en mode été.
1: L'horoscope avec vous, Catherine Viguier, du sérieux ce mercredi.
7: Et de la dignité avec une lune au lion. Bélier, belle journée avec la famille comme sujet principal et votre toit, votre lieu de vie également. Taureau, vous saurez assurer avec brio au sujet d'un être cher ou de vos proches. Gémeaux, journée idéale si vous êtes en vacances, de toute façon, vous aurez l'occasion de vous changer les idées. Cancer, des possibilités de faire fructifier vos gains et le plaisir de dépenser autant que d'épargner. Lion, vous êtes sur le devant de la scène et c'est une satisfaction que d'être reconnu ou félicité. Vierge, Vénus est avec vous et vous êtes bien, bien avec vous, bien avec les autres. Balance, ce mercredi met à l'honneur votre envie de voir du monde. Si vous avez un public, une clientèle, vous allez rayonner. Scorpion, ce mercredi vous demande un sacré investissement, vous serez au rendez-vous. Sagittaire, belle journée, l'évasion, un voyage, une discussion vous apporte 1000 satisfactions. Capricorne, le monde des possessions et d'actualité matérielle, charnelle et spirituelle. Verseau, vous avez deux jours pour régler un souci relationnel ou alors pour vous rapprocher d'un être aimé. Doux poisson, il sera bon de prendre soin de vous, de votre corps et de votre morale. Et pour nous tous, on se dit merci d'un truc qu'on a dit ou fait.
1: Merci Catherine Viguier et à demain. Ne manquez pas les experts. Mickaël Andriane va parler généalogie ce matin. Il recevra André Flore et de l'association Course Égale Généalogie à toutes vos questions dès 9h05 au 04 95 32 22 22.
8: Ici matin, en Corse, à la radio, sur l'appli ICI et tous les réseaux.
1: Soseyore Mezzum. Eberi Droem ou Roland Fria, salude.
9: Salude Christophe, salude a tutti.
1: Core nous am pre idui voghi di vuriste qui so piccia di peabia di azet in cismonte.
9: Dui voghi che hanno rugia du centus e santa cinque etari secondo l'ultimo punto di usis stanote centu cinquanta etari in Albertace e una guindegina in corti in Arestoniga fermano mobilizzati 121 personali e 32 iguri appoggiati da elicotteri bombardieri d'acqua, un puma e canadere. Una vintina di basseggiatori e l'impiegati di un rifugio di Ualon e sono stati agguati o messi in sicurezza fermagliosi all'alta strada tra i rifugi di Tidietu e di Ciutulu di Mori come parecchi accessi a Usettore a RD 300 di Giotu verso Galazima e a RD 500 di Giotu sono aspettati rinforzi a parte da Stumar con 80 spindivoghi che hanno da iundi e da continente, l'autorità precisa non chi perawa un son minaccia di né l'abitazione né l'equipamenti.
1: Un risico d'incendio aggravato dai vortigalori.
9: A Gorsica è passata ieri a mezz'ora in vigilanza arancina per Capitana, con temperature che possono franca i 38 rai, forti calori che si accompagnano ad un impeggioramento di qualità dell'aria, una massa d'aria garca di bolvera da usare, tocca a Nostrisola da Vacciata Occidentale da Boieri-Sera, secondo Caliter Corse, hanno da Grecia di modo importante concentrazione di particelle fine e persone e più fragili sono invitate dando a limitare i sforzi visivi e esortide troppo lunghe. In contesto soggetto aspetta un articolo completo nanta Adela, ici RCFM.
1: In questo contesto di nuovo Roland EDF Gursigatia Maiglianti a misura.
9: Ed imperature annunciate e aggrescita di abobulazione ingenano tensione nanta consumazione d'elettricità. Secondo le previsioni dell'impresa, una punta storica di consumazione ad essere accimata in giorni a ben e in particolare ben a risera. In caso di problemi tecnici nanta i mezzi di produzione poeria e se costretta a EDF di va tagliadure di corrente, di per questa che l'impresa invita i clienti a regolare la sua consumazione, d'un mette d'una parte a climatizzazione a una temperatura troppo bassa e dall'altra dispiazza l'uso di apparecchi più energivori verso l'ore più favorevole.
1: Dopo 5 anni, il capo di Abregura da Iaccio, Brugoraor e di Repubblica, Nicola Septa, da Guida e funziona.
9: E questa per aggiungere, dal 1 di settembre, Abregura di Bovo, non su di parte, ad Aulta Cuno, in Daredo, non tra i grandi cartulari che hanno mercato la sua azione a lotta contro la criminalità organizzata, i traffici di droga e violenze intrafamiliali, ma di no, l'affare Liana e il resamine di procedure leade a violenze sessuali, non tra minori, per parlano e Nicola Sept di estamane un nostro invitato di redazione da sente autore meno un quarto.
1: Due giorni e tanto anni fa Pasquale Bauli era eletto generale di Anazione Gursa.
9: Era durante la consulta di Ugumbento Sant'Antone di Gazaianca, principiata il 14 di luglio, era un colloquio ad unito specialisti in una casa nativa di Ubabu di Abadria in Merusaia per discorre e commemora stevinimento, una maniera importante di ricordarsi di due venim secondo Anlor Santucci, per consigliere esecutivo incaricata di agricoltura e di patrimonio, a menta l'elezione di Pasquale Bauli tocca a menta di no chi a Gorsica ha avuto a sua piazza in la roba di lumi.
10: È un momento speciale per ricordarsi di ciò che noi siamo, di una persona come Pasquale Bauli che ha dato un'andatura sfarente al nostro paese, alla nostra nazione, ed è normale oggi di festeggiare questo momento, di festeggiare alcune persone sapienti che arricchiscono la nostra memoria, la nostra conoscenza della nostra storia. È così che possiamo costruire un paese, una nazione, quelli che non hanno mica storia, che non la conoscono mica, smarriscono. Dunque è una maniera di continuare a esiste. Penso oggi che tutto il mondo sa che a Gorsica ha avuto una storia ricchissima a Stebica Gusti, posto che un solo luogo in cui c'è stata una volontà di costruire, di dare i primi passi di una democrazia. Piccola isoletta che gira a mezzo al Mediterraneo e che ha avuto un momento assai straordinario in l'idea universale, l'idea europea di libertà per la gente, di una società in cui l'uomo è libero.
9: Un'intervista va da Matteo Burini.
1: E poi non ci sarà mica finale di Agupe un mondo per la squadra di Francia.
9: Non è mica stato un fuoco d'artificio in Dallas per l'omi di Didier Deschamps a un verso 2-0 contro la Spagna in mezza finale, sobranati a livello di un mezzo di terreno e poco pericoloso. E poco pericoloso in attacco, giocheranno a Bicula finale sabato a Onde Gioreisera in Miami contro il Berdente di l'altra mezza finale tra l'Inghilterra e l'Argentina di Messi, previsto da ella Stumer Curianore di Sera.
1: E ad Avaugalo, oggi a Nostrisola è sempre in vigilanza, ne parliamo subito.
11: La meteo avec Isola Chemisage, rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isola Chemisage, la soluzione durevole in ogni paese di Gorsica.
1: Farasina 30 zeterai su mesion in de Walin, cu 30 jinku in purtiue, ciu 30 dregra in aiat, ciu in balagna dino, 30 zeira in de ujantru, sina 30 dregra in anta bia di oriental, et tempo qui sera assai a solanadu, stamane e cumme dubu mezion, in ogni luogo, in bordimare e in montagna, o antu sara debule pope duman, e io, e udampu sara bal, u ta jornada dino, cu temperadur qui fermera Alte.
12: Ici RCFM.
13: Actu locale, musique et bonne humeur.
1: Et les rendez-vous dans un instant avec les élèves du lycée Laetitia Bonaparte d'Ajaccio. Dans Buantu Tocate, on parle avec eux. Argent, ils sont au micro de Marion Galland. Vous souhaite la bienvenue en ce mercredi 15 juillet. Bonne matinée à tous.

0: Camaille Pêche est en concert donc dimanche soir sur le champ de foire d'Avier à Lidali ou à Montegrosso, soit à Setoremitsu. Ebere Droe Mourolan Friasper ou Nudizial, EDF Course, Gatia Meiglientia Misura.
1: Ed Imperadore Annuncia de Agresci, da Diabobulazione Isulana Cula, Rigo Doristigo, Ingen, Nu Tensione, Nanta Consumazione d'Elettricità, secondo e previsione di l'impresa, una bunta storica di consumazione, deveria essere accimata Patrick Vinciguara.
2: Una crescita d'attamante di consumazione di trigida ed infatti prevista superiore di 20 megawatt a più forte consumazione registrata Zinawa, baladi bistu Giodef mette in opera l'insieme di isometri di produzione che margine per fare di più un'ea e in caso di bisogno sarà obbligata di tagliare l'elettricità in certi luoghi o a certe ore un esimon con guide per questo Giodef corsica dediamo a popolazione perché la si attenti ai suoi usi li umano data tali di un faviadia tutti i suoi arnesi a tempo di valiviadia a ore più favorevoli e soprattutto non mette l'immaginazione troppo forte ciò che qua capitano non sarà mica così facile.
1: Patrick Vinciguerra peste precisione in quanto capitana a Gorsica è passata ieri a mezz'ora in vigilanza arancina con temperature che pongono vranca e 38 rai forti calori che s'accompagnano ad un impeduramento di agualità di là una massa d'aria garca di Bolvera da Usara tocca a nostra isola da Vacciada occidentale da Boieri Sera, secondo Caliter Corse, anno da Grecia di modo importante e concentrazione di partigelle vine e persone più fragili sono imbidate dando a limita i sforzi visigi esortite troppo lunghe. Articolo completo a legge Nantadella ICI RCFM.
0: Contesto di Vortigalor e chi fa Grecia di nuovo risico di voi.
1: In Niolo e centro i Gorsiga sono picchiati 165 ettari di Vurista, 150 ettari in Alberta, c'è una quindicina in corte in Aristonica, due voghi in genere di Pebia di Azaeta e fermano mobilizzati stamane 121 personali e 38 veicoli sono appoggiati da elicotteri bombardieria, qua un Puma e Canadair, una ventina di passeggiatori e l'impiegati di un rifugio di Valon e sono stati evacuati o messi in sicurezza fermagliosa l'alta strada tra i rifugi di Tidietu e di Ciutulo di Mori come parecchi accessi a Usettore a strada dipartimentale 318 verso Galazima e a strada territoriale 518 sono aspettati rinforzi a parte da Marco Risera con 80 spinti voghi che hanno da giunti da un continente l'autorità precisa che per ora non sono minacciati né l'abitazione né l'equipamento.
0: Dopo a 5 anni il capo di Bregura d'Ajaccio, Brugura Or e di Repubblica Nicola Sept ad Aghida e sua funzione.
1: E questa per raggiungere dal 1 di settembre a Bregura di Bove non su di parte ad Aulta con noi in Daredo non tai gartulari in Maioc hanno mercato a sua azione a lotta contro la criminalità organizzata i traffici di droga e violenze intrafamiliali ma di no l'affare Eliana e il reesamine di Brugedure reade a violenze sessuali non ta minori per parlare Nicola Sept gestamane un nostro invitato di redazione da Sente d'Agui a 10 minuti a 8 e meno un quarto
0: il sarule carcupino barco acqua digu acqua fiesta è stato odioso
1: per un tempo indeterminato si tratta di una misura di precauzione piada da brevettura dopo la missione di Noe Zidelli all'ospedale d'Ajaccio la settimana scorsa per disturbi digestivi gravi a vista privilegiata è quella di una contaminazione a rotavirus a causa non tau barco o no e di luglio scorso deve essere realizzato un controllo sanitario in ogni bene da conoscere e circostanze di st'infezione 264 e con numero di alloggi e biodi in un patrimonio dell'ufficio pubblico di alloggio di Agapa mentre chi sono registrate 3.000 domande dall'alloggio sociale o non ta o territorio la settimana scorsa in Ajaccio l'ufficio ha visitato parecchi di stalloggi vaganti in un quartiere San Jean una prima operazione che ha da permette di rimette 70 alloggi non ta o mercato da qui a fine dell'anno spiegazione d'Antoine Ortoli di o presidente di l'ufficio
3: Oggi siamo qui nel tuo quartiere San Duà per presentare mica solamente un progetto, ma presentare una maniera nuova, d'agire, più esigente, più trasparente soprattutto, perché ogni alloggio rimesso a disposizione sarà una vittoria per una famiglia che aspetta, ce n'è troppo. L'operazione porta 70 alloggi, per più di 1 milione d'euro, sarà pronto per maggio 2027.
1: Detti raccolti da Jeanne Souris.
0: E per Roland, un ceramico cavinale è di agupe un mondo per la squadra di vento.
1: Un amico è stato un fuoco d'artificio in Dallas per l'omi di Didier Deschamps hanno perso 2-0 contro la Spagna in mezza finale sovranati a livello di un mezzo terreno e poco pericolosi in attacco giocheranno a Bicula finale sabato a 11 ore isera in Miami contro il perdente di l'altra mezza finale le, sarà tra l'Inghilterra e l'Argentina di Messi prevista è la Stumarcuri a Nore di Sera.
0: Arin Grazia Bi Roland e Ado Buona Barla di Udampo.
4: La météo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostra canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome Isula Chemisage, a soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Tempo assai assolanato e calo, sto mar, corrice lo sporgulato tutta giornata, in piaggia come in bordimare e in montagna. Quanto è lo debole a moderato nanta i monti e l'imperatore fermeranno alte, caleranno a pinucce in certi luoghi, ma mica troppo, farà contunque 30 zeterai in Sarte, 35 in Portivecchio, 30 in Corti, sino a 33 gradi in Ajaccio, 31 in Balagna, sino a 33 gradi. Nanta Vachada orientale per domani io sarà assai assolanato Udampo Udampo fermerà calu banderi nulli alti ma sa farà contunque usole.

0: DJP Danida, Serge Vac sur RCFM. Un grand bravo à Santa de Bastia qui était la plus rapide et qui ira applaudir Manu Payet demain soir au Hors-Ballon dans le cadre du festival Cap sur le Rire. Cap sur le Rire démarre ce soir, on vous le rappelle, avec Thomas Angelvi au Théâtre de Verdure de Brandes. Et puis, vendredi soir, ce sera Bérangère Krief qui vous fera rire donc à Cap sur le Rire. Notez que demain et vendredi matin à cette heure-ci, vous pourrez repartir avec vos places pour aller applaudir Bérangère Krief à Cap sur le Rire vendredi soir. Soyez donc à l'écoute d'RCFM. Marine Grazia Bélessé Gounoï, Sotoremitsu. Et Béridroem ou Roland Friasper au Noudizial, et Corénous Imprey, Douivou, Guidi Vourest, qui sopitcha di Pebi, a di Azet, Incismonte.
1: Douivou, Guicano Rouja, 265 etari, secondo l'ultimo bonto di Usis, 150 etari in Alberta, e una quindecina in corte in Arestonica, fermano mobilizzati stamane, 121 personali e 38 eiguli, appoggiati da elicotteri bombardieri acqua, un Puma e Canadair, una rigunicenza e inanda da sapere che una ventina di passeggiatori e gli impiegati di un rifugio di Vallone sono stati evacuati e messi in sicurezza fermagliosa l'alta strada tra i rifugi di Tigedu e di i ciotoli di Mori come pare c'è sia usettore a strada dipartimentale 300 di Giotto verso Galazima e a strada dipartimentale 500 di Giotto sono aspettati rinforzi a parte sia da un mercurisera cu 80 spindivoghi canu da iungi e da un continente l'autorità precisa nu chi per aua un so minacciati né l'abitazione né l'equipamenti
0: un risegu d'incendio aggravato dai vortigalori
1: a Gorsiga è passata ieri a mezz'ora in vigilanza arancina per a Capitana cu temperature che ponu franca i 38 rai e vortigalori che s'accompagnano d'un impeguramento di agualità dell'aria una massa d'aria garca di bolvera da usare a tocca nostriso la da vacciata occidentale da Boi e Risera, secondo Caliter Corsa, nuda Grecia di modo importante e concentrazione di particelle vine e persone più fragili sono invitate dando all'imità gli sforzi visigi esorti di troppo lunghe in quanto a questo soggetto aspetta un articolo completo non ta della ICI RCFM.
0: In questo contesto di nuovo Roland EDF Gursiga chiama i clienti a misura.
1: L'imperatore annuncia di Grecia di abobulazione in genere un tensione e non ta consumazione d'elettricità secondo le previsioni di l'impresa una punta storica di consumazione ad essere accimata in giorni a bene e in particolare ben e risera in caso di problemi tecnici non ta i mesi di produzione poeria essere costretta EDF di fattagliature di corrente che per questa che l'impresa invita i clienti a regolare la consumazione d'un mette d'una parte a climatizzazione a una temperatura troppo assa e dall'altra di spiazzare l'uso di l'apparecchio più energivori verso l'ore più favorevole.
0: Dopo a cinquagna o gabbo di Abregura da Iaccio, Brugura Or e di a Repubblica, Nicola Sept ad Aghidez o Funzion.
1: E questo per raggiungere dal primo di settembre a Brugura di Bove non su di Berte Rastamane, un nostro invitato di a redazione, buttato con noi in dare durante i Gertulari Maio che hanno mercato a sua politica penale a lotta contro la criminalità organizzata. I traffici di droga e violenze intrafamiliari, ma di no, l'affare Liana e un reesamine di procedure leade ai violenze sessuali non ta minori, intervista da Sante Dorna, non ta nostra piegazione ici. 264 è con numero di la loggi Biodi, no patrimonio di l'ufficio pubblico di la loggi di Agapa, mentre chi so ha registrato 3.000 domande da loggi sociale non ta territorio, a settimana scorsa in Ajaccio l'ufficio ha visitato parecchi destalogi vaganti in un quartiere Saint-Jean, una prima operazione da permette di rimettere 70 loggi non te mercato da qui a Vineyland o ripresenta questa operazione un investimento di circa 1 milione di euro.
0: Due giunti 71 anni fa Pasquale Bauli era eletto generale di Anazione Gursa.
1: Era durante la consulta di un convento Sant'Antone di Casaianca principia da 14 di luglio e un colore colloquio ad unidu specialisti in agazanadio adiu babu di Abadria e Meruzai a pediscore e commemorare questo evenimento, una maniera importante di riguardarsi di due evenimenti, secondo Anlor Santucci, per consigliere esecutivo incaricata di agricoltura e di patrimonio, a menta l'elezione di Pasquale Baoli tocca a menta di noi che ha gorsigaudu a sobiezza in la Europa di Illumi.
2: È un momento speciale per riguardarsi di ciò che noi siamo, di una persona come Pasquale Baoli che ha dato un'andatura sfarente al nostro paese, alla nostra nazione, ed è normale oggi di festeggiare questo momento, di festeggiare le persone sapienti che arricchiscono la nostra memoria, la nostra conoscenza della nostra storia. È così che possiamo costruire un paese, una nazione, quelli che non hanno mica storia, che non la conoscono mica, smarriscono. Dunque è una maniera di continuare esiste. Penso oggi giorno che tutto il mondo sa che a Gorsica ha avuto una storia ricchissima a Stebica Gusti, posto che usò luogo in dove c'è stata una volontà di costruire, di dare i primi passi di una democrazia. Piccola isoletta che gira a mezzo al Mediterraneo e che ha avuto un momento assai straordinario in de, l'idea universale, l'idea europea di libertà per la gente, di una società in dove l'uomo è libero.
1: Un'intervista fatta da Mathieu Bourigny e poi un ceramica finale di Agupa di un mondo per la squadra di Francia, un mica stato un fuoco d'artificio in Dallas per l'omi di Didier Deschamps, hanno perso 2-0 contro la Spagna in mezza finale, sovranati a livello di un mezzo di terreno e poco pericolosi in attacco, giocheranno a Bicula finale sabato a Ondejore Isera in Miami contro il perdente di l'altra mezza finale tra l'Inghilterra e l'Argentina di Messi prevista è la Stumercuri a Nore Isera.
0: Ia davao galo ie d'orna.
3: La meteo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. A riguardatevi di questo nome, Isula Chemisage. A soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Francheremo i 30 zeira in deugiantro su mezz'giorno, anche di più, 30 zette in deualinco, 35 in Portivecchio e in Aiaccio, sino a 33 gradi, nanta a Biagio Orientale, sino a Gabigorso e 31 in Balagna, fa de gaso dunque Cusugalu, tempo che sarà assai assolanato tutta la giornata in bordi mare, in piaggia e in montagna, un piccolo vento che potrebbe soffiare nanta i monti su due mezz'giorno, il mare sarà ballo in ogni luogo, apponente come nanta vascia d'orientale, ad imperatore di un mare avvicinerà i 28 rai per domani, dio il tempo che sarà abbastanza nuvolato due mezz'giorno, si affaccherà comunque ogni tanto il sole e non scambierà tanto ed imperatore.
4: Ici RCFM,
5: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Que faire ces jours-ci près de chez vous? La réponse dans un instant dans l'agenda. Bienvenue et bonne matinée sur RCFM. Ah.

0: Circinello, c'était Iwachi Diagrao, Nananta Erchi FM. Alors, nous ne retrouverons pas aujourd'hui notre ami vétérinaire. Il prend un petit jour de vacances, mais nous le retrouverons demain pour de nouvelles aventures. À suivre le flash avec Roland Frias. Et puis, nous parlerons de bien des choses lors du 10-11, avec notamment les Girondoulogne et Christophe Zagal, avec un focus aujourd'hui sur Argus Foot, je ne vous en dis pas plus. Et puis à 10h45, j'aurai le plaisir de recevoir Petro Gazzano, président de l'association Uscontro di Campanari. Avec ce bel événement qui approche à grands pas, ce sera dimanche du côté de Pioggiola, avec là aussi encore du partage et de la transmission au programme. Donc restez bien à l'écoute d'RCFM. Et puis 11h midi, votre jeu Indouina, je vous ferai gagner encore de très très beaux cadeaux, ce fameux sac à dos valise que la Corse entière nous envie, une gourde et une serviette RCFM, et avec cela donc des questions de culture générale et une partie blind test. Soguaji Decho Rinanter CFM Viramento qui ci poetizuita Nanta Facebook X, ex Twitter, Instagram Dino, Madio Nanta Freds Paritroa, tutta l'attualità e pono scusito ici .fr/RCFM donc quoi, un trigati più e suitati ci pur. E Maritron, nous tizialet ou l'Irolan Frias, buongiorno.
1: Buongiorno Miguel, buongiorno a tutti. Correnu sempre i due voghi di Vorista che so picchia di pebia di Azaeta in Cismonte, due voghi che hanno rugiato 265 ettari secondo Ubuntu di Usis, 150 ettari in Alberta, c'è una quindicina in corte in Aristonica, fermano mobilizzati stamane 121 personali e 38 veicoli appoggiati da elicotteri bombardieri acqua, un Puma e Canadair, fermagliosa l'alta strada tra i rifugi di Tidietu e di Ciottoli di Mori, come pare ci accessi a Usettore, a strada dipartimentale 300 di Giotto verso Galasima e a strada dipartimentale 500 di Giotto. So aspetta di rinforzi a partesi da sto Marco Risera con 80 spingivoghi che hanno da giungere da un continente l'autorità precisa non chi per ora non so minaccia di né l'abitazione né l'equipamenti. Un risico d'incendio aggravato dai vorti galori a Gorsica è passata ieri dopo mezz'ora in vigilanza arancina per a Capitana con temperature che sono franca i 38 gradi, forti galori che si accompagnano ad un impeggioramento di qualità di l'aria, una massa d'aria garca di Bolvera da Usara tocca a nostr'isola da Vacciata occidentale da Boie Risera, secondo Caliter Corsa hanno da Grecia di molto importante e con concentrazione di particelle fine e persone più fragili sono invitate dando a limita gli sforzi fisici esortite troppo lunghe. E poi in questo contesto di nuovo Dev Corsica chiama i clienti a misura ed imperatore annunciate a crescita di popolazione in genere tensione non ta consumazione d'elettricità, secondo le previsioni di l'impresa deveria essere accimata una punta storica di consumazione in giorni a ben in particolare ben risera in caso di problemi degni non ta i mezzi di produzione poeria essere costretta a EDF di battagliature di corrente di EPQS l'impresa invita i clienti a regolare la sua consumazione non mette da una parte la climatizzazione a una temperatura troppo bassa e dell'altra di spiazza l'uso di apparecchi più energivori verso l'ora più favorevole.
0: Roland, ringrazio assai, altro punto tanto l'attualità con voi da qui a un'oretta, a dopo.
1: A trovarci, a dopo.
2: La météo avec Isula Chemisage. Rinnovazione di vostre canalizzazioni senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage, a soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Viramento di Corsica in vigilanza arancia, pa i galdamoni torna a temperature alte, con risin tutto torna più alto, in Corsica sutana tra 33 e 36 gradi, 30 in dell'interno, in Corsica suprana tra 30 e 35 gradi. gradi, temperature più alte sarà nell'agosto orientale e in regione Ligorti. Da Uganto Lucelo, dappertutto ci sarà usoli, qualche luce discreto ma nulla di famoso. Pauento in Corsica Suprana sarà da Lioanti, nord Lioanti, girando a Ponente moderato e poi in Corsica Sutana un vento a Ponente abbastanza forte in alto regione Porto di Chiaccio, che era stamani quando usoli sarizzava.
3: Ici RCFM.
4: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Bienvenue sur RCFM, il est 11h, le flash avec Roland Frias, bonjour.
1: Bonjour Miguel, bonjour à tous. Corre nous imprédu i voghi di vorista, qui sopitia di pebia di azaeta, in niolo e in corti, du i voghi canu rujadu 165 etari e 150 etari in Alberta, c'è una guindegina in Arestonica, fermano mobilizzati 121 personali e 32 igoli appoggiati da elicotteri bombardieri acqua, un puma e Canadair, fermadios all'alta strada tra i rifugi di Tidietu e di Citulu di Mori, come pareti accessi aos ettore, a strada dipartementale 300 di Giotu verso Galazima e a strada dipartementale 500 di Giotu, so aspettati rinforzi a parte da stasera, cu 80 spinivoghi canu da iundi e da continente, l'autorità precisa nu che per aua un so minacciati né l'abitazione né l'equipamenti. Un risico d'incendio aggravato dai vorti galori a Corsica è passata ieri a mezzogiorno in vigilanza arancina per Capitana, con temperature che possono vrancare i 38 gradi, i vorti galori che si accompagnano ad un impeduramento di qualità dell'aria, una massa d'aria garca di Bolvera da Usara, tocca a nostra isola da facciata occidentale da Boi Erisera, secondo Caliter Corsa, nu da Grecia di mo importante concentrazione di particelle vine e persone più fragili so imbidate dando a limita gli sforzi visici e gli sortide troppo lunghe. Poi in questo contesto di no DF Cors chiama i clienti a misura ed imperature annunciate a crescita di abobulazione in genere tensione non ta consumazione d'elettricità, secondo le previsioni dell'impresa deveria essere accimata una punta storica di consumazione in ogni bene, in particolare ben a Risera, in caso di problemi denighi non ta i mesi di produzione poeria essere costretta a EDF di vattagliature di corrente, di è per questa che l'impresa invita i clienti a regolare la sua consumazione e mettere una parte a climatizzazione a una temperatura troppo alta e dall'altra dispiazza l'uso di apparecchi più energivori verso l'ore più favorevole.
0: Ah, ringraziamo Roland, bella giornata a voi, ci ritroviamo domani.
1: Copiegge, buona giornata, domani.
0: A domani.
2: La météo avec Isula Chemisage, rinnovazione di vostre canalizzazione senza rompidura e senza muramento. Ricordatevi di questo nome, Isula Chemisage, la soluzione durevole in ogni paese di Corsica.
0: Toujours une vigilance orange pour le phénomène canicule qui se concerne nos deux départements avec des températures élevées, 30 à 35 degrés sur la Haute Corse, 30 à 36 sur la Corse du Sud, côté ciel. Le soleil est généreux du matin jusqu'au soir et pour le vent sur la Haute Corse, il est d'est, nord-est, nord-ouest, généralement modéré.
3: Ici RCFM,
4: actu local, musique et bonne humeur.

0: è una vita di un dia. Allora non ti lascio in battà come si da fu tutto prima mori.
1: Oh yeah, oh no, lascia ancora l'italiano e fatto un altro viaggio. Oh yeah, oh no.

0: ici RCFM.
1: Bienvenue à toutes et à tous, c'est Camp Aculemag à Auritz cette semaine. Quatrième rencontre avec un jeune castilliculteur installé à Vallée d'Auritz dans son village. Il s'agit de Jean-François Duigil.
2: RCFM et Camp Acu.
1: Dis-nous obèze et dis Vallée d'Auritz à qui Jean-François Duigil y fait jazzovarine et gastagne. Il y a des gis ou dire bia piano piano à spludazione di usozi.
3: A moli a cu baese già ci so stato a scuola per Bastia sin a 20 anni campavo in villa con mia mamma dopo tutti i weekend cura un paese e dopo piano piano ha giovato a scelta di campare in Auritz a vina a scolarità so regola di qui e ha avuto la chance di poter lavorare alla Quagidosa quando so regolato perché chi Musinip s'est raggiunto a tempo per castigarci. Faccio che ha passato una gina a Niguaio e ora come rivene in castagna di Siribì e non ha avuto la decisione come voi di cercare di campare di questo. C'è un motivo, c'è Amagacar, tutti i vadili di Amagacar hanno sempre campato di questo. Faccio che non da che per obiettivo di fare di poi intrattenere i luoghi caduisci tu puliti dai vecchi aio di noi sa volontà di continuare.
1: Jean-François Ampara doit faire varina travaillando.
3: Cercando di vidia come lo va a dire o mozi o come li va a genulare i in paese perché chi in Simonaval e tutto il mondo campa di Agastagna o più. La guerra è finita, un principio da fare farina. E ora pistiamo due volte a settimana, scegliamo e dopo partiamo a livrare ciò che è il nostro comando.
1: E dopo si va a girare un mulino.
3: Sono i castagni che scegliono. Una volta che muoiono i castagni, poi mi va a girare da mano a sera, ma sono le nuove castagne scelte per farlo girare. Custici appena i

0: A Luigi, a eu radiri droit a Clément Albertini, pe bagi viu ridi, e o die parlem o di ulistincu.
1: Ulistincu. Chiamadu inu lustincu, or rustincu. È un arburello die nostre matie. Resisteva a uantu, usale e azichia. Cresce vicino a un mare o in piena matia. Usovrundame e berde lugente. Isovrut isorossi l'estade, podiuantanu neri d'inguernu. Quando le maduru, uvrut usaproa come un peo a rusalvadigu. Ma usoeru desoru e azoragina. Un sutio provumadu che da un mastigu conosciuto da boi l'antiguità. I greghi e i magrebini la ubrauanu peu gorpu e ne vegianu anche un chicagomu naturale che purificava a occa. Odie, un mastigu di ulistincu sa obra in cugina per fa certi dolci. Ulistincu è di nu conosciuto per esauir tu peu soffio. In Corsica si ne istila l'olio essenziale. Un olio conosciuto per la circolazione di usangue e per far sgonfiare l'anche. Si dice elaborando leggero il nostro corpo, come quando uno rinfresca la matia. Ulistincu è una pianta di resistenza. Quando si strufina in queste ronde, si sente il bruvume di adara e di si rugiati da usole. Forse ulistincu ci impara a ridurre la forza e usofio anche quando è dare so povere. Perché è lo cresce sempre piano piano in tutti i luoghi. Allora, se vuoi passare da bigina un listinco, tu cade sovronde e muscade usobruvume. Bagetti viuridi.

0: C'était Full Sentimental d'Alain Souchon sur RCFM. Allez, continuez mon Kusa Hamadji, Awa et Marc Biancarelli. Et boy, ben ça, des galabouerie existait. On a vu d'altro. J'étais ma sante.
1: Bonjour à tous. Quante volte vi è successa di figliulai stiddi e domandavi saremo soli in tutta simensità? È una questione che si sopposti uomini e donne da poi tempi e tempi. Non sa tutto ciò la capì ciò che dovuli di a vita. Non ta a terra, a vita dai pianti, all'uomini dipende di fattori semplici. L'acqua liquida, un'atmosfera e condizioni di temperatura compatibili. I scientifici sanno che nei luni di Gioia e Saturno ci sarebbero oceani sotto il ghiaccio. Forza culandi ci sono microorganismi che campano da milioni d'anni. Di sicuro mica come noi, ma vivi a suo modo. E dopo ci sono miliardi d'altri soli nella nostra galassia, ognuno con un pianeta attorno. In cui i telescopi moderni come Kepler o James Webb, i scientifici hanno già scoperto più di 5.000 pianeti fuori di un nostro sistema chiamati esopianeta, che potrebbero avere condizioni di vita simili, né troppo vicini né troppo lontani da uso soli. Ciò che è sicuro è che la vita non sta a terra ha preso forme incredibili nei vulcani, nei deserti, sotto i mari e anche nei ghiacciai. Allora, la vita è possibile. Non la sappiamo mica, ma sarebbe strana che fossimo isoli in tutta questa immensità. Se da c'è sboccata Anna Chacquinci, forse lo stesso miracolo può essere accaduto un altro, qualche da voi si ha sua forma, no? Dunque, la prossima volta che vuoi figliolare ti stidi, chissà, forse c'è qualche sia che figliola verso noi in un stesso tempo, ponendosi alla stessa domanda.

0: Gigante, l'inanta RCFM, la Chava e Maddalena è con noi. Saluto Maddalena.
1: Saluto Zoe.
0: Come si dice oggi? Bye bye boy.
1: Vabbè, ci struggiamo poco a poco.
0: Si strugge, che?
1: No.
0: Allora, l'avete trovato, studiesto?
1: E la giudico.
0: Ah, questa mi faceva leggere.
1: Avete ragione, perché la giudico dal tuo secondo libro, Giù Tugu, dove ha fatto Pose e Pensa, invece che era nato tuo primo rosso da Riba Ventosa.
0: Ah, d'accordo.
1: Ho pensato... Perché ho detto lui no, era mica. Allora, ho mai giudicato tutto piano piano. Bon. Allora, prima di leggervi due secondi.
0: Sì, sì.
1: Bon, prima ve la saluto a tutti, quantunque a tutte. Bon. Voglio chiudere un capitolo di un garçon e di un garzone e di come è palisà come rosso sbaglio. Bon. Dunque, io non mi sarebbe luce, ma io vado a mo regola sola, pensando che era talmente improbabile sa parola garzone in corso che mi sono detta bene italiano.
0: Ma l'avevo detto insieme,
1: No, ma per questo capisco, io ma lei aveva insistito dicendo forse Guy, bon,
0: un po' essere italiano.
1: Non mi diceva mica questa cosa, ma dopo venne detto chi è professore italiano, dunque l'ha spiegata e poi in un'altra spiegazione un po' più fine quando l'ha detto ma prima garçon
0: non c'era mica veramente caffè
1: chiaro caffettiero che si chiede in questi paesi
0: ha detto andavo a Montezionto
1: esattamente. Invece che dopo sono andati in città, tanto hanno cominciato a pigliare e un grosso che ha fatto, si ha pigliato il garzone e si è accorsizzato. Mi hanno fatto garzone e ha reso amato la detta e io l'avevo intesa io così, ma non so se non arriva in Genoa, gallicismo.
0: Questa è vera, a siamo sicuri avevamo droito a risposta.
1: Io mi scuso di siamo avanzati.
0: Mi scusate mica, ma dalle quantunque. Siamo qui per discutere. Ma ora sono anche io così, a ringraziarvi.
1: Ecco, allora ho bilancio quella di Ion Pietro, dunque. Si capisce in questa poesia che lo parla di 14 e di 15 luglio. Ecco, di 1755. Allora, nazione e rivoluzione. A mezzo secolo di giotto c'era un tacolo di terra non voleva mai sta sotto a nessuna potenza straniera. Paese invaso a spesso che a forza non cedia e non si è mai sottomesso salva la Vergine Maria. Era una piccola nazione con poca gente, mica roba, ma che stornava l'Europa fin da sua rivoluzione. Come una nave ancorata in crocevia di Astoria, dai buenti assaltata cercando pace, trova gloria. Ma di lottare non era stanca e fu così che una mattina di luglio alla Casa Bianca si alzò l'alba paulina e quella piccola nazione in luglio universale luccicava come un fanale fin dalla sua rivoluzione.
0: Magnifico.
1: La libertà è un tesoro acquisto a rombo di bene. Quando mulà è come l'oro, troppo difficile la montagna. Un certo re, in aso corte, si infiscava per questa cosa, mentre con un tarlo più forte, dentro la via di già rosa. In quella piccola nazione, giunsero l'armata di Francia, che con terrore e con mancia tombano a rivoluzione. Due secoli sono passati, poi in l'anno di 60, negli 70, quando certi si sono sbigliati, ci fu una mossa da monta intorno all'antica bandiera. Con riferimenti l'andani si parlava di Salvaterra e di più belli l'indomani. Avevamo fatto le canzoni, cantato anche per Guevara, ma non bastò qualche chitarra per finire la rivoluzione. Si può dire che fuori di stagione o voto sarà forse verde, ma quando lo c'è troppo a perdere, non si può fare rivoluzione. Ecco.
0: Magnifico studio, tu veramente.
1: Ah, questo è un valore che c'è da riflettere.
0: Uggi universale, ma tombo, ma da lei.
1: Ah, è
0: talmente vero, è talmente una realtà oggi, quantunque. Si monte un buggi universale e ci.
1: E c'eramo, No, avevo ora di rigascarci.
0: Giustamente, giusto appunto, è vero.
1: Allora, piano piano, ai paesi intorno, all'intorno si vede che si rivala in certe cose.
0: Sono dei uggi, sono dei uggi, un cinese.
1: Mai non creiamo di uggi a certi punti.
0: È vero.
1: Sulla tanta speranza, come lui dice sempre, già vous
0: e Gian Pedro, oh. Gente, ho detto, per salvare l'aria e più belli l'indomani, ce la crea, sti belli l'indomani.
1: E ce la cerca di fare un giorno, io come bo. Allora, era per salutarvi di babeggi e a una brossi.
0: Ma dalle babra, ci obbligo a presto a ringraziarvi. Con piacere,
1: lo riconosco.
0: Quantunque, un aggiudante un vecchiato, non fa spergo. Mi verrei a dire anche a me, ma dalle, in tutti i casi, babra, ci obbligo a presto. Buona giornata, ma dalle, a presto. Giuseppe, come siamo oggi?
2: Saverio, vi saluto.
0: Vi saluto anche io? Tutto va bene, Giuseppe?
2: Mi saluto a Maddalena.
0: Sicura?
2: Che so vede poesie. Boh, a parte questa mano, sono manco volato un dorso, sono volato a fare commissione appena.
0: D'accordo.
2: Dopo il travaglio, cioè, hai tu marcato sabato, vendi i legumi in piazza, dopo... di stesso tempo a vista di un legno, non so mica troppo un avanzo, dunque che volete fare? C'ho la battesi, un corpo di chiacchiere la stavolta.
0: Avete un strughifà questa settimana?
2: Sì, ma faccio un'onda.
0: È meglio così,
2: No, ma questa maniera c'è chi ce la fa,
0: Allora, non si è mica andato un delurto oggi, questa maniera?
2: Non sappiamo mai come si piedi.
0: Bon, vabbè, come vi sentite?
2: Beh, vedremo stasera, vorremmo andare qua in fresco. Oggi non esco.
0: Oggi era meglio,
2: No, ma io esco un bicciano.
0: Esco, pensavo a ovriesco. Qui faccio meno gallo in bastia, per questo che pensavo che voi dire che esco. Ah, d'accordo.
2: Io esco, dopo verso 5 ore, insomma, cosa potrà più là, andiamo mica, vedremo.
0: D'accordo, bon, Ise.
2: Un bel uria mica le sa parte, senza da vivere per noi.
0: Come voi siete bravo, mi va già sai viaggiare.
2: Bravo, tutto il mondo ha
0: Ma a zo, non è di mica i sogni là, stri a zo, che voi siete bravo.
2: Bon,
0: e birin radio a sai.
2: A brossa, mo vanno in
0: eletto. E a brossi, ma babraccio, Ise.
2: Allora,
0: siamo
2: tutti a tutti quelli che hanno avene.
0: E bigo a presto e provvida di questa settimana.
2: D'accordo.
0: A presto, Ise, bella giornata. A ringraziarvi. E so do io ricordo Nanta RTFM, eravamo con Maddalena e con Gisè. E aspettiamo, poi, cari auditori e cari auditori di Didea Ostra, ti amate di A0495. 30 ui, 20 ui, 20 ui, intanto appena in musica, quantunque. L'arco triunfale, c'è chi Nanta RTFM.

L'arco triomphale, celle qui nanta RTFM et Sodouyore et Binti et Baspet ou Garamingi. Kumadalena avec Moubarla du Dibouésia. Tchaletou, un bel ou des ch'tou di Juan Pedro Ristori. Ananta ou Guator di Eugwin de Gidi Luli ou 1755. Una bella poesia. E poi c'era Dizè pour noi, no? E avemo parlato d'orna di Adrauzione, dunque di garçon de café, serveur. E di diciamo giustamente che come amato si boi garzone o come Luigi a Veneto e beh a chi alle biga in corsi in dei paesi in tutti i casi non c'erano mica caffè come Luigi a Wao o come Luigi Rancida, dunque chi a parola non esisteva mica veramente, dunque se bevi di qualcosa di non ti ha succeduto o a strafare, baspetto intanto continuiamo in musica una bella musica di Vidalba, Fiorei Balestina, non RTFM. Baspetto.

0: Martin, Abidal, Balanta, Erci FM.
1: Erci FM, Didea Ustra.
0: ONE, salute!
2: Alo! Buongiorno, Zavi!
0: Cum o zide?
2: Zimo, cum se pot la grotto.
0: Ah, vabbè, allora vabbè. Alla grotto zimo è.
2: Ecco, dunque siamo tranquilli. No, hai un teso a Maddalena. Leggi suello, suello destro, suello poesia di Gian Pietro Ristori, credo.
0: Giusto appunto.
2: Allora, giusto appunto, voglio in qualche maniera prolungare su questo avvenimento di 14-15 luglio a un convento di Sant'Antone. E si sa che qualche anno fa hanno rimpatriato e genere di un povero soldato fucilato per l'esempio in 14. Si chiamava Virgo Luigi e siamo stati quassù con mere di Agasaglianca con saluto Ferdinando Vincentelli e dunque c'è stata una bella messa, una spianata di un convento. E devo dire che l'emozione mi ha fatto pensare a Sevica gloriosa, giusto appunto di la famosa puncurta, sapete, di 14-15 luglio in 1755. Allora ecco ciò che gli ho scritto.
0: Visto a sante, Oine.
2: Un vento di Sant'Antone di Agasaglianca. Posto allo crucivia, tu ti vendi la memoria. Un vento di Agasaglianca. L'hai scontrata la storia. Era un 15 di luglio o 14 di luglio, giorno di Santa Concordia. So giunti in antasta piazza da vicino e da lontano. Alla mossa di un rustino ha risposto l'ampugnano, poi l'orezza e tante lieve sin a fa obolosano. E la fiamma di Sant'Antone ribombò in Corsicantera. Dalla Castagniccia in là hanno alzato la bandiera bianca con la testa mora pia salvezza di Stadera. E trimò in le sovurtezze un nemico genuese. Accampate alle strette, prese l'armi allo francese, il vento di rivolta giungia in ogni paese. Di voi ci vennero in cuore e disfatte le vittorie d'un destino nazionale stampato ormai nelle memorie e fiaccola sempre viva come porta e come borgia, ma sempre qui più che n'altro alle spiri d'un se spento ricorda una scritta nante mura di un vento su memoriala di Paoli corso di grande talento. Ecco la vita.
0: Magnifico.
2: Allora,
0: veramente.
2: Quando la gente emozione nasce.
0: Ma domanda che cosa, Wene, quando voi eri qua su Pepe Stusulato di la guerra di 14, perché abbiamo fatto, dirà un luogo, ma dirà una maniera in oggi, siamo comunque passati di questo momento di gloria magnifica a. A un affare quantunque non ha manco parole, ma a persone che soprattutto di stadera per andare a combattere di una guerra che non la ricordava manco, no, che sono stati
2: è stato scritto c'è una ricerca che gli è fatta va come si può dire per ristabilire a memoria il suo arruzzidello che gli erano del suo paese e che non sapeva mica parlare francese.
0: No, sono venuto a Pialu e l'hanno portato
2: qua. Non sapeva mica parlare francese, si è allagato il suo figliolo, mi pare che abbia perso la sua moglie, Era un paesolo che faceva parte, mi pare, della comune di Casabianca, mi pare che c'è Querceto, un nome così. E giusto appunto, sapete, quando è accaduta così, a un momento dato, usò as unità militare, ha cambiato il luogo, hanno dato l'ordine in francese. E non ha
0: mica capito.
2: Non ha mica capito. E si è perso. E quando gliel'hanno trovato, l'hanno considerato come desertore.
0: E l'hanno fucilato.
2: E l'hanno fucilato. E allora io sto appunto per ristabilire la sua memoria. C'è una persona, non mi ricordo più il nome, ma ha copiato il suo libro, perché si chiamava Virgo Luigi. E io son Luigi anch'io. sapete, qua c'è tante sepolture al documento. E ha visto che giusto appunto c'è parecchi Luigi e lui e suo genere l'hanno messa così e si spera, ma non è ancora finito il processo, sapete? Si spera che lo sbuccherà tanta riabilitazione di suo
0: On sarebbe che giustizia
2: ecco, che giustizia gli sia restituita e resa
0: e senza giustizia non c'è mica bagie.
2: No.
0: A ringraziare Biasaio, veramente.
2: Anche io.
0: Allora, abbraccio.
2: A risente di torno, Savina.
0: Spero,
2: a nostra frequenza morta.
0: Abbraccio, a presto. Buona giornata.
2: Va bene.
0: E sono io e me su Bassade, non sta RTFM, ma sta sentendo appena in musica con il gruppo Orizzonte. Che più bello non c'è.

0: Orizzonte, chi più bello non c'è in RTFM. Gabi è con noi. Saluto Gabi.
1: Buongiorno Fabi.
0: Come si de oggi?
1: Allungato fresco.
0: Bon, si da fresco, tanto meglio.
1: E di sì che è passato va benedetto.
0: A questo è bello. È bello, oh Gabi, è bello.
1: Un uomo di Salente, di Valove.
0: Yeah.
1: Proprio persona che là.
0: Era proprio... Ma come so ciò che l'ha detto, o detto che l'ha letto, veramente era come so.
1: Allora, voglio mica ascoltarmi di salutare che ti vedevano chiamate, che chiameranno.
0: Yeah.
1: Se voglio mica ascoltare, la storia mi sono ascoltato di salutare. Questo paesano ci sono andato a Gianni, ma mi sono scusato.
0: A Giulia lì e dopo una giumicaetta, ma ci pensavo anch'io.
1: È un amico, un amico. E Pedro salute, perché Pedro è un grande poeta.
0: Un grande poeta, yeah.
1: Un grande poeta, un bravo uomo. Che io conosco, ho frequentato lo quasi anni. Un buon cacciatore. Ha tutte le qualità.
0: È vero.
1: E poi ce n'è uno che sento più, gli voglio mandare un saluto, lo senti a Lidia Augusta, io a mai, e Giuseppe Ghisolaccio.
0: Ah!
1: Lo sento più di un amico, no? Con quella scomica che gli ho conosciuto per Lidia Augusta, un nome italiano, un carcane a lingua corsa, un poeta, e lo stava sempre volentieri, e posso che l'hanno decappato come in Lidia Augusta. Allora,
0: un saluto e l'ho capito. Ecco, Gabi, questa è fatta. Allora, avete inteso che l'affare di un garçon de café è stato ribiato da tutta la famiglia di Didier Ostra? Avete avuto la vostra risposta allora?
1: Allora, io ho questa risposta. Io, a parola italiana, mi garba tanto.
0: D'accordo, non mi garba mica allora. Chi pensate di Benedetto che dice che giustamente Nenzo in Corsica tempi fa non c'erano mica caffè in paese, che dunque la parola stessa non esiste mica veramente, che dopo è venuta con tempo, con la villa, più tardi dunque. Si debutto sto a consento con questo?
1: Questo sto a consento, ma c'è un affare in occhi nei caffè. I clienti dei caffè che sono andati nel caffè, quelli che servono il servitore, li chiamiamo. Li chiamiamo con il suo piccolo nome.
0: Io,
1: 33 anni che ho frequentato questo, che mi stick, e c'è Michele, un amico intimo, un saluto, e mi chiamiamo Michele, ci serve, Michele, ci serve, tutto il mondo chiama così, come lui chiama. I suoi clienti per nome e per cognome, perché in corte sapete che hanno tutti i cucinetti, hanno tutto un cognome. Ma abbiamo mandato un affare.
0: All'intesa
1: che questa mamma l'aveva 101 anni. Mamma sta mica entrando le scarabate.
0: Di l'altra mamma. Mamma è cortinese, i cari mamma. Ella è in Descarawai e ella ha 97 anni, ma l'altra mamma che è entra a Lonca aveva 101 anni da qui a qualche giorno.
1: Ti svette una donna in epoca nata. Salute.
0: A Gianna,
1: la continente, conosco tutta la famiglia.
0: Ah, questa mi penso.
1: Tutti.
0: Curtinesi.
1: E Marie-Lure, che ha quanto me che troviamo, una quantità.
0: Marie-Rose, a Modia.
1: E poi, quando era di giù, costava me cosa può San Piero Corso, di me cosa San Piero.
0: Infatti.
1: Ha fatto un operone. Cosa, gli ho fatto un operone per un telefono.
0: Ah, sapete tutto, Gabi. Sapete tutto in me.
1: Ma tutti un giorno, io di te, che oraccio. Farà un corso e mi ha detto che abbia detto che non giù capì che sa che sa di sette non so come si dice che sa di sette
0: a succetta mi barre sono mica sicura
1: no e quando appena di su non so se era di oro non so da questo che caio
0: può essere
1: tanto mi aggiungo che ha già quello cercato così quella è rivale. Queste sono fatte tanti fa.
0: A ringrazia bin tutti gas io Gabi migu en cugue sa migu mo e odie do tout monde vous aimez soit qu'on sente ou per fami bien di eh.
1: Siamo l'onore può essere di conoscere in corso.
0: No ma veramente mi va già sai biege. A wa c'ho la chiama sulla c'ho la chiama tutti i orni o tutti i orni Gabi eh.
1: C'è che voglio fare.
0: Bon. D'accordo. Babraccio Gabi, babraccio e bigu a una prossima orta. Shala debila après je te gabi. A ringrazia abi. So quasi très heureux mais non cœur tournant à RTFM et appelé musica. Bojevantu. Umoru e a Regina.

0: Omar et Regina di Wojevant Manta RTFM et Philippe est con noi. Salute.
1: Salute, saluto Xavier. Alors, adieu, saluto a tutti i nostri amici, sicuro, tutti quelli che sono passati, gli amici e i parenti di Vergo e ripetato. Allora, aiuto Xavier, oh là là, oggi ma non va a piangere tutti. Che no, io non voglio mica va a piangere. Non voglio mica va a piangere, allora fate conto che sia sopra piazza e bagia una rigetta, una sosula.
0: No, ma era veramente soggetti passionanti e sono stato a gomosa, ma veramente interessante.
1: A poesia, a poesia di Godo, Gian Pedro, e poi detta da
0: Maddalena. Da Maddalena, dopo Benetto.
1: Dopo Benetto.
0: Oh, signore.
1: Oh, Benetta, allora, boh. Ah, sì, sono tutti sapientoni, sono tutti prudenti.
0: E poi con emozione, veramente, mi ride. E Giuseppe, Zigura, cioè c'è stato Gabi che mi parla di Burtinesi, Grigugnoni.
1: Allora faccio viaggiare, non conosciamo mica, ma faccio viaggiare perché ci non parla assai, e su parlato spudico. Faccio buono a tutti,
0: E spudico, ustinto, ustinto.
1: Che lo venga con del lupo tutti gli anni
0: alla duetta, ce l'ha bene,
1: sicuro. Allora a Sosula
0: andiamo.
1: Allora a legge piano piano, perché è scritta in francese, ma ha messo un corso di sicuro,
0: e ho scritto
1: allora vigione 250 rami di verina, 50 rami di ustutto, 100 rami di zucchero in polvere, due ore, una pizzica di un zinzico di sale, un limone raturato, una cucciata di caffè di leoame chimico, una cucciata di caffè di rum, di pastizio, d'acqua vita, so capa bene.
0: Ah, 51.
1: 51. Dopo una cucchiaia di caffè d'olio.
0: D'accord.
1: Ecco, avete tutto. Allora, per cominciare, imbolliate sicuro averina, un sale, un zucchero, un limone e un leoame. Imbolliate che lo sia ben imbolligato. Dopo, a tutto qui aggiustate udi strutto, due ore sane, lui mica spattute o bianco, due ore dopo un rum o l'acqua vita, l'olio rumidicate tutto qui, e così fate brigliate bene, manigliate bene, e per ottenere una pasta appena ora, mica dopo.
2: Cet appel est enregistré.

0: Così all'asciate se può guardare all'asciate 2 o 3 ore.
1: D'accordo.
0: A voi di preparare ancora meglio per un...
2: Cet appel n'est plus enregistré.
0: E dopo spannate a vostra pasta, spannate a vostra pasta, allora questa è la parola di un'intesa all'emissione, spannate a vostra pasta con un furitaglio, un spianaglio.
1: C'è lo rouleau à pâtisserie.
0: Ecco, yeah. Ecco, dunque spianate a vostra pasta, così, e poi appena viene mica troppo pesa, mica troppo viene, giusto così, e poi ha lasciato donna 30 minuti, yeah. 30 minuti così, e dopo con la vostra rouletta fate i vostri pezzi come volete, longhi o rondoli, come volete, e poi dopo lampate nell'olio caldo, e sgottate. E ci lampate spandigiate un zucchero in alto.
1: E un zucchero.
0: Ecco. E dopo vi mangiate con un buon caffè o...
1: A ringraziarvi, o Filippo.
0: Ecco, così per partire. Peccato che ci sia la piazza, che se no li abbiamo fatte.
1: E l'avremmo fatta insieme.
0: Perché no?
1: Ecco, questa la già va, questa settimana avanti.
0: No, è facile, è appena come wrap, ma wrap sono appena più e
1: pezzi. C'è la batte a basta e tutto, ma wrap è più complicato quantunque,
0: Ecco.
1: Ma rimarco che in dei nostri zozzoli in Corsica c'è assai 51 limone quantunque.
0: È vero, no, ma tutto ancora. Ma fai in Corsica.
1: No, ma è vero, per la fare in zuccherati, in tutti i gas.
0: Sempre.
1: C'è quantunque un limone che dà questo gusto particolare.
0: Allora, è un più. Qualche volta giusto un limone, d'accordo, ma quando è abbastanza e comincia a essere minata, che la comincia a durire. Che la commessa andurì, tanto ci lampo, faccio un piccolo, 2 o 3 tuboni, questi in dea basta, e ci lampa una cucchiaia a caffè di cosa, di vaniglia liquida.
1: Ah. Bene.
0: E dopo volete così, voilà.
1: D'accordo.
0: Così gusto un limone, appena se può cercare, appena un gusto di vaniglia.
1: Ma di bene che per provare tutti questi piatti in zuccherati, noi quantunque un limone, quantunque qualcosa di...
0: E poi voglio una fare, non la sapete mica, e qui l'osa di un limone che è una meraviglia.
1: Ma vi è dieta.
0: Voilà, facendo certi limoni che sono quasi come i miloni.
1: Magnifico.
0: Ecco,
1: vi ringrazio.
0: Allora, a prossima.
1: A prossima. No, ci ritroveremo.
0: Ecco, poi vi sentiamo tutti io, in tutta maniera.
1: Babraccio, Filippo. E bigo, a presto. Saladevi là. A beggio, Filippo.
0: A beggio.
1: Buona giornata. Sono tre ore meno e c'è un RTFM e c'era Filippo con noi che ci ha dato una bella zozola, non so mica è wrap, è appena meno complicato, ma una bella zozola, dunque la diava sta settimana e spero che avete scritto tutto ciò che l'ha detto appena in musica un specchio sveglio isola, non RTFM.

0: belle Louise ou l'auspice on entend RTFM.
1: RTFM d'idée à Oustra.
0: Oustra.
2: Comment si vous savez, papé?
0: Baba, et tout, baba.
2: C'est bizarre, tu
0: dis. En quand même, il va te piéger.
2: Ben boy, hein. Bon, senta appena, qui. Allora, tutti questi tempi sono cambiati, la cosa non è più so che la ira, allora io trovo un vecchio lamento.
0: D'accordo. Il sistema assente o ste?
2: Allora, anche in dei paesi si vive come in città, si sono persi tutti l'usi e quella mentalità non c'è più che gelosia, che grandure ci mi dà. Sono finiti quegli tempi e quelle belle serate. Avevi intorno fogone, quelle sale infumicate, c'erano olci vichi secchi, noci e mele fagiolate. Ben suante fra i randi c'erano anche i sidelli, si raccontavano storie di varizza ai capelli, più mai non passeremo momenti come quelli. Non c'era una ria orgoglio, meno c'era cattiveria. Ma girava fratellanza e l'amicizia sincera e ne eravamo sempre cari, da mare come a di sera. Vengo sempre anche antico dello busava vapone e quella vecchia catena appesa sopra il fogone dello si appiccava o bronzino con il bagiolone. Vengo anche da Ulino, mangiato da Dignola. E carreie, color di fumo, con quella vecchia comboa, a Mario Cascione, a Conca a Maiura. Le guasette di ramo, a goccia in custagnone, quella seccia di legno, a giaretto uttione, o bucira cartucciera, a musette urione. Le guagaria longa, a banca e ubeino, regoli di un scorno, piazzico bambino, un lampione in cuoiosa e un piccolo lumino. Vengo a caffè, un filtro e un macinello, e li sacchi rassumme a maiole o sportello, a balmole o manicone, a zucche o caradillo. Vengo anche un girnio, un spurino in qua maniera, un soffietto qua muletta, i geppè a caffittera, un spedo e a lampera a petrolo, con una piccola lumiera. Vengo tanti altri oggetti che datano da lontano, lette e tavole di notte, tutti scultati alla mano, esistono sempre ancora, non si sa quanti anni li hanno. Fortunato Pino, a bente i casini. Eccoci.
0: Bello testo, bello testo. Tutti questi oggetti stanno quantunque delle nostre memorie, della nostra mente.
2: E i nomi di oggetti che
0: sono i nomi
2: che li so
0: è vero bon. Generazione so ciò che le so e poi un mondo cambia forse ciò la trasmette ciò che non buemo e poi per un resto
2: mi si pare che ho trasmesso questo è finito a me mi si pare quel che la trasmette ciò che li sappiano i vecchi è coltivo il capatoio. Noi che sappiamo di ciò che li sappiano i vecchi. I vecchi admettiamo che sappiano 100.000 parole, noi ne conosciamo 20.000.
0: Ma da altre parole aggiunte, poi lo scriviamo, la fare cambia, no? Bon, è vero, anche non è mica la stessa fare.
2: Le aggiunte sono mica sempre in bere.
0: Questo è vero.
2: Bon, ti lascio giusto.
0: Oste, ti abbraccio. A presto. Ringraziati, a presto. Amado.
3: Salute e saluto a tutti.
0: Salute, come si deve amare?
3: Sempre così e preso un negozio.
0: Ah, questo mi piace.
3: Ma ci campiamo oggi, eh?
0: Yeah.
3: Certe belle poesie.
0: Belle emissione oggi, una bella emissione.
3: Oui. Yeah. E a sussurra di un nostro amico in noi.
0: Una bella zozola. È vrape, ma meno complicate. Questa mi piace.
3: L'aggiunteso, mi è giunto un musco, ma poco un aggiusco.
0: Vi capisco, ama, vi capisco. Mi è giunto anche a me.
3: Eccoci. Di venire a salutarvi oggi non posso mancare, passiamo un momento di anni che ci ora segnala, ma presto ne urterete ciò so che vi veniamo e aspetto.
0: Oh, amado. E un bimbo su mica scrive qualcosa così, non so mica va, ma so bui a vivere.
3: La da falla.
0: A ringraziabbi assai, e spero che ridroabbi da qui a poco, e sempre un piede di bassa, sti momenti, beh, di un po' di tutti, siete veramente gente straordinaria. Tutti. E vi ringrazio.
3: Alla prossima.
0: Babraccio, ama.
3: Alla
0: prossima. Bella giornata. So quasi tre ore non sta RCFM e c'era Stefano con noi e Amado e appena in musica abbiamo dormito una mezz'ora insieme, dunque se vuoi di chiamare 0495 30 20 20 20 aspetto intanto canta il bobulo gorso. Sperte.

0: E racconta Bubulu Corso un'anta frequenza mora e Angelo è con noi. Salute Angelo.
1: Saverio, salute, salute a tutti.
0: Bon. Si degui oggi e mi faccio piegge. La via dieta, la via dieta.
1: Che lauri. Bon, allora, a gente si parla di garçons. Io dico che caffè, a parola, caffè come oggi non esiste mica. Caffè non ce n'era.
0: Benietto di già l'iste a fare. Benietto di già l'iste a fare che vuoi. C'è mica caffè.
1: A cantina. A cantina si veia un vino. Boh.
0: mica caffè.
1: C'era un padrone che era un cantinaggio e poi c'era, quando c'era assai mondo, c'era una serva, verite? Ma e basta. E tanto era cucagna perché non c'era mica bagherie di odia. Perché oggi ha dichiarato tutto il mondo e diventa un vabbè. Allora, oggi a cantina dicono paravin. Rendete conto? Non c'è mica a parola cantina per sta paravin. Siamo più forti.
0: Noi in Corci ne avevamo una.
1: Ed è così, portanto buono mettere cantina e basta. Allora, voglio parlare di scolari. Allora, oggi è di mercoledì, è un giorno di Odin. Odin è un dio di mitologia germanica, Odin è una divinità di sapienza e di poesia.
0: Cascava.
1: Allora, di noi, questa divinità potrebbe essere un nostro istruttore, verito? Un maestro di scuola. Che nel tanto era chiamato oggi istruttore, e con rispetto, diciamo così. Oggi è proprio. Si sa che un maestro di scuola è il più bello mistero del mondo. E che usabbe che lo sperde porta i studenti verso i più belli successi della sua vita. Ma sul mestiere di studore oggi è di appena più difficile che per ragioni diverse, perché boh, i corci di loro, le sue ragioni.
0: Non c'è più medi, di no.
1: Sono tanto pagati, no? Bon, l'annata degli scolari si compie e gli scolari sono per stiviumi a rinfrescarsi e si capisce, vanno a riposarsi appena. No? Bon, allora, c'è, come si chiama già? C'è. Allora, io trovo una bella poesia di Rinaldo Coltelloni che quando l'Uberta è ritirata nel 1995 aici di sta maniera scherzosa dice così: aici ai nuelli istitutori che entrano in questa professione qui, dice così: io mi ne ho che ne ha giù confinito tanti tarpe, zucche e birbanti. I virago e so contento e mi ne manderà giù della campagna con libertà per compagna. Ne ha giù visto Bocidelli, studiosi o Zumerelli, i guretti come voi altri, i galletti e i bullastri. L'ambudi e i sabbianti, l'agnulelli e i verbanti, quello che ne è curioso, ma di noi un malignoso, quello che poco alza uido e chi non ha mai venito, di stuzzica l'intelligente e chi non sta mai assente. Un tene manco. Un tempo manco scaboccio e bivarda di cadaroccio quando è bene a questione, un po' ridene a lezione. Ne ha pieno i stivali e bibiglia per carnavale. Amico, addio cari compagni, vi lascio ai vostri lagni. Mi ne ho per Fiumicello da quella fisca un berlo e chi mi pone è la questione né porta contraddizione In questa macchia fiorita, tutta verde colorita, si respira verdura, come bella natura. Vi giurerà pazienza, amore e di nuova coscienza, questi biuli sberlucchi, perlutiti, chi se ne morde nei vidi di fronte a tante questioni, dueri e direzioni. Si ne impippano i sidelli di vostre chiacchiere, volano fa come l'agili ciucciola tra elli. E per compie dice così: collega, coraggio, coraggio, arridirada. Qua appena di pazienza a rompi d'aspettare, sia di sicuro che la venerà. E come sta bella poesia
0: a ringraziabio una zomica ma ho detto è bello e poi sempre attualità,
1: è magnifico, scherzoso, ma c'è la piana come lo vedo la lingua corsa c'è assai cose di scherzose
0: è vera è una maniera di vedere il mondo appena particolare babraccio onde l'ubibri con una giornata e bigo a presto
1: a ringraziabio a tutti
0: a Belgi. C'era dunque Angelo Gunoi che lo ringraziamo sicuro e so abbiamo Antoine Gunoi. Antoine, salute
2: Xavier, come va?
0: Vabbè, e poi?
2: Ça va, piano piano. Dunque un saluto a tutti i nostri amici di Montesieri che vai a dire una
0: l'aspettavo
2: l'ha da quelli Samora gli è conosciuto
0: no un conosci amica e aspetto che Bomigi sia appena i più
2: passo mica che amo poesia e di poi sali casa a fare ma
0: no ma cerchi radio da un da me ma così comincia radio con voi.
2: A voi ci vorrebbe pagare giù perché sono cresciuto a Daule.
0: Ma dunque, contatemi appena.
2: A Daule in materia, ma allora come voi, ma già parlate a fare in aspettando, cercando di dire giù alla, ma sono giù mica, ma non mi ricordo tutto il tempo. E ieri, in questo momento, sono cresciuto un libro di coso di Marco Biancarilli. Le roman national in francese, la mia amica ha scritto un corso. Ah beh, francamente ho ricomanda a ognuno perché di bon, un libro un libro storico enfin, ma è scritto veramente senza compiacenza come lui Marco Biancarilli e francamente parlo corpo che lui è di un punto di vista storico di un lato della letteratura perché bon, si sa che Biancarelli scrive in una maniera straordinaria. Ora bon, ne voglio parlare poi
0: aveva da ragione sicuro
2: gli faccio appena gli faccio mica per fare pubblicità di chi.
0: Ah no ma interessante
2: un libro mi piace
0: sicuro
2: e gli stesso mica gli stesso tempo perché sarebbe una crescita di tensione ma leggo un libro di coso di Pasquale Ottavi che si chiama Spesso e che è per un momento non mica tu amore ma fanno questo è un altro paio di maglie e Bugia questo è in corso
0: d'accordo
2: questo è in corso e è vero che è la donna bon, ma è più complicato perché è scritto un corso appena sottanaggio o leggo abbastanza ma fa bon ha di più difficoltà ma questa donna di un libro a legge e poi un terzo di un libro d'Antonio Albertini c'è chi vince di guadagnare di vince appena un tempo ma che mane
0: a me chieda a me mi piace a parlare letteratura allora abbiamo sta così a me mi conviene
2: beh insomma fa bon non mi cadona
0: no ma parla di mi di sta una di sta punto allora conta di mia appena storia. Chi c'è a sapere non sta una? Perché può essere che certa Ulidori non conosce non mica. Allora, il nome mi dice che cosa, ma non sappiamo mica ciò che abbiamo mai vedere tu eri, per esempio. Dunque, se abbiamo vedere giusto una piccola presentazione, così.
2: Allora, bon, di aver compato a venire usare come c'è noi, il principio usare come i binti, mamma l'ha conosciuta abbastanza va.
0: D'accordo.
2: Si chiama Lugia Lugiani, mi pare, se dico che non mi ricordo, ma di una donna che era...
0: Che andava a Gueone, dunque?
2: Andava a Gueone, non era mica... Enfin,
0: non aveva mica violi?
2: Campa, non è mica violi, no. Campa una donna,
0: yeah.
2: E si comportava appena come un uomo, era sempre vestito a coso,
0: con i pantaloni, eccetera.
2: A sciore, e con il collo, con il zumere, andava... Se ne credo non accettava, ma in tutti i casi si comportava come un uomo. E dunque, l'ha fatto una poesia per rendere un omaggio, e questa poesia non è unica.
0: Oh, peccato, ma Ulia sente questa poesia io,
2: La via di due,
0: bon, d'accordo, Anton. Cerca di vedere, a voi questa poesia.
2: Dimmi con capio, però giusto per la storia.
0: No, ma è vero che mi interessa sai, veramente. Dunque, se buona trova di mica odie. On fa genuna, ma mi deve vedere con dunque.
2: No, sto appena annato un uomo cosa a Motauri e Madia, più in Argentina, e sono mica rangate.
0: E questa è un poeta, anche volete così. Allez, Anto, à dopo, allez, à dopo.
2: À dopo.
0: Diana Dilal, Vananta RTFM, et Linguae.

0: Lingua e Diana Dilalba non ta RCFM e Stefano si diridorno.
1: Se senta appena a giusto canton cerca di sapere non ta amore. Amore era cuscita.
0: Ah!
1: Gli era cuscita e gli era parente uabone.
0: D'accordo, d'accordo.
1: Davvero, di quelli che camminano da qua su.
0: Ah, un po' aspetta o a per parlare, dunque.
1: No, era cuscita, ma so mica se non era mica Albertini a casata.
0: Ah, d'accordo. Boh, era Gorshinka allora.
1: Se l'era Luciano mi sto a rebe, ma era Gorshinka amore.
0: D'accordo.
1: Amore, parlava con un piaggio, con un pego, a fare così. Sai,
0: ma è nata qua su, dunque, Niolo.
1: Era nata. Era Gorshinka, dico io.
0: Boh, vabbè. Vabbè, usted ha ringraziato bene l'informazione.
1: Ha avuto un cabadoglio, ha avuto, e curava il bevo con fucile, questo è solo.
0: Abbiamo inteso un nome, ma non conosceva mica tutta la storia. Antoine, avete inteso ciò che l'ha detto Stefano?
2: Ringrazio Stefano, hai completato.
0: Sarebbe Gorshinka allora, sta.
2: Questa per contro non la sapeva mica, ma mi sto.
0: Falava in piedi allora, dunque, falava in piedi con gli animali.
2: Sicuramente, ma sta menzulasca, perché se poi gli pare che sono una pastora?
0: D'accordo.
2: Andiamo una pastora a menzulasca.
0: D'accordo.
2: Ma c'è talmente gente che fa di guscia. Dunque, mi sto un'amica, un po' più. Io sono casata, mio padre che lei è stata 12 anni, ma bon, dopo...
0: D'accordo.
2: Salvo la verità, mamma non c'è più per confirmarla.
0: Ali, sto assente.
2: E un abbraccio a Stefano. Non mora a pastore a Venzulasca. Fine usegu genoe e al principio di Winti campava unisse unne con ci lasciava con si lasciava con ta di vinta. Si chiamava Amora, di piccolo nome Lugia, non faceva tanto rimore, ma bulia, seguitava la sua vita. Il suo corpo femminile non ci si piaceva tanto, allora portava un fucile, fu per ella un incanto. Stava in capo di Tara, entrate in un su lungo, in con Maddalena, suppongo, mica per fargli lavare. Se vestito un uomo, ma manco si invergognava, a suo corpo c'era collo, si spacciava in i suoi stivali. Usa mandile in capo e sempre in pantaloni, ma le sera in viaggio battia per i bauloni. Uguale di l'uomo, sa una antifista, aveva viene in cuore, fu la prima femminista. Ecco, eccoci a corta storia di quella che assaggiò i frutti dal nanzo allora di un matrimonio per tutti. Hai fatto una fare appena.
0: Bella poesia. Dimmi, come si lascia da Gunta divinta?
2: Si lascia mica va qua.
0: Si lascia mica Gunta folle. Avevi capito un coso, una fare così, benite, d'accordo? Si lascia mica va.
2: Si lascia Gunta divinta, mica.
0: O allora non si lascia pas con te florette? Poi si capita così, non da bere.
2: Non da chi bere, piuttosto si lasciava mica va.
0: D'accordo.
2: Si vince amica con ella facilmente, con ta divinta dunque.
0: D'accordo. A prima, allora, poi sa nostra prima femminista.
2: Posso mica se le bo dopo aiù, come si dice, ricamata appena.
0: No, ma è vero che per usegulo in tutti i casi.
2: Usegulo, ma è rispettata. Un chien amic mai sta du, enfin, la pista so come noi timo parenti, eh.
0: No, ma vi ha riesciuto a impone sin de una suge da quantunque assai complicata beone all'epica che erano chiave per certe, non ce l'ha dit là. Donc che straziavano assai e di bia sta libertà di mettere un pantalone di bia uso fuggile e di non pa con una ona i vaso vida quantunque c'ho la salutala sta mo.
2: Ha ben il coraggio perché nella popolazione e poi con te e poi forse dopo anche religione perché veramente non di essere mica stata riconosciuta dall'autorità di Chiesa, enfin, sapete come lei era
0: questa è sicura.
2: È sempre appena agli stessi affari, ma fa all'epoca.
0: Era bello quantunque.
2: Sai bello.
0: Non era mica vaggio vedere ciò che noi siamo veramente e di farsi vedere a tutto il mondo come noi siamo.
2: La differenza di l'amica accettata?
0: Ebbene, e dunque in corsi abbiamo niente così, che siamo così, la libertà per noi è qualcosa di prezioso.
2: Allora, non è un libro, c'è un origiato, ma un duere facilmente non ta guare da sociale, guardare appena se che lì c'è non ta mora.
0: Ma già insegna in tutti i casi o Antoine ha fatto assai bene di sente sta poesia.
2: Ti ringrazio.
0: Proprio ella.
2: E ringrazio donna Stefano per aver dato l'informazione.
0: Ecco. Babraccio Anto e salutate a tutto il mondo per stare in Sulasca.
2: E a vivere radio e tenetevi caro.
0: A presto Anto, ringraziabi. Ci dice per noi, saluto Ize.
3: Buongiorno Xavier, io detto buono, io mica lascio a parte, si vive pochi giorni.
0: Come voi siete bravo, ringraziabi.
3: Non è io mica chiamato, c'è allora, hai un tesi ripigli, ma... E voilà, e beh...
0: Come siete Ize, tutto va bene?
3: Tutto va bene, a parte il caldo, ma fai...
0: Questa allora è bella che... È complicato l'affare, ce la sta fresco più possibile.
3: Un d'acqua.
0: Olla, allora questo è ancora meglio.
3: Un'ora a mare, tanto rinfresco.
0: Questo è ancora meglio. Questo è ancora meglio, appena a mare un fiume.
3: Noi, per esempio, i cigali non se ne è mica. Se n'era mica. E beh, quando io faccio un caldo così, se ne sente qualcuno qui. Piuttosto verso Portui, cioè fare Portopolo, Gignassai, ma qui, beh, tipo 2 o 3 giorni faccio questo.
0: Perché fai troppo gallo? Dunque rinculano,
3: Qualcuno si sente.
0: D'accordo.
3: È segno che l'affare scalda, qua.
0: L'affare scala in vero, avete ragione,
3: tante cose, no. Hai inteso dell'affare del caffè?
0: Allora, come vedete voi?
3: No, ma da noi, l'affare di garçon, sicura, si dice a Milla, garçon, come dirigente di paese, si chiamava Puso Nome, qua. Ma... un caffettaio da noi che chiuna chi ti piace un caffè chi ti piace
0: d'accordo una non da bere con un caffè
3: no io un caffettino vai
0: quello che tane il caffè
3: il mio caffettaio vuol dire qui su i piace
0: come mamma giù che sta sempre con sua mamma dunque
3: bevi un caffè qua
0: d'accordo Ugafitaggio.
3: Ma no, io qui c'è il dopo.
0: Dunque, poi dei boy di dei garçons o no?
3: No,
0: si dice mica dei boy, no. D'accordo.
3: Siccome devi dire, si deve un bar di paese, si chiama Puso Nome, un garçon, e si deve un villa,
0: di dei garçons.
3: Garçon. Yeah. C'è manco tanto l'occasione di ridere che... Bene subito. Allora da fine quando andiamo a
0: fare
3: è un poco pressato.
0: E bene. Avete ragione.
3: Bene.
0: Ma ha fatto piacere, Ize. Abbraccio. A presto, spiego.
3: Io rinnovo a tutti gli amici.
0: D'accordo. Abbraccio, Ize. A presto.
3: Domani. Allora.
0: Sei radio ancora o domani?
3: Ah, domani si vede. Un capitano
0: rivane. E vi ritroverà domani. Vi ringrazio assai, Iseba, abbraccio.
3: A presto,
0: a prossima. Ringraziabi, a beggi. Raizé, Pugunoi, Antoine, Nenso, qui ci parla, ou a dit, amor, a Stevano, ino, a ringraziabi, a tutti, so sta di dre giorni, straordinari, per me, belle emissione, bella gente, bello spirito, di de austra, infatti, vi ringrazio, e poi, ritroverai di sicuro, Giancarlo Marsili, Dumon, e ma gompie l'emissione, in musica, come sempre, cu Jean Mancogni. Passa la vita, non ta RCFM. Stai bene con noi, che noi siamo insieme e si nasce in cuore. Abbraccio.

0: RCFM, con noi si deve.
1: Un giorno d'aprile, a natura era tutta spannata. Due fratelli, Marc-Andrea e Pedro Simone, andavano insieme in un piano.

0: Era Ganta o Bobo Lugur sur Nanta RTFM et on continue avec Sara Maggi, Ashtema Sant et Marc Biancarelli.
1: Buongiorno a tutti. Quante volte vi è successa di figliulare stidi e domandavi saremo soli in tutta simensità? È una questione che si sopposti uomini e donne da poi tempi e tempi. Non sa tutto ciò la capì ciò che dovuli di a vita. Non ta a terra, a vita dai pianti all'uomini dipende di fattori semplici: l'acqua liquida, un'atmosfera e condizioni di temperatura compatibili. I scientifici sanno che nei luni di Gioia e Saturno ci sarebbero oceani sotto il ghiaccio. Forza culandi ci sono microorganismi che campano da milioni d'anni. Di sicuro mica come noi, ma vivi a suo modo. E dopo ci sono miliardi d'altri soli nella nostra galassia, ognuno con pianeta attorno. In cui telescopi moderni come Kepler o James Webb, i scientifici hanno già scoperto più di 5.000 pianeti fuori di un nostro sistema chiamati esopianeta, che potrebbero avere condizioni di vita simili, né troppo vicini né troppo lontani da uso soli. Ciò che è sicuro è che la vita in Antartide ha preso forme incredibili nei vulcani, nei deserti, sotto i mari e anche nei ghiacciai. Allora, la vita è possibile. Non la sappiamo mica, ma sarebbe strana che fossimo isoli in tutta questa immensità. Se da c'è sboccata a nasce a Quinci, forza o lo stesso miracolo, può essere accaduto un altro, qualche da voi si ha so forma, no? Dunque, la prossima volta che vi figliolerete gli stidi, chissà, forza c'è qualche sia che figliola verso noi in un stesso tempo, ponendosi alla stessa domanda.

0: Azera Dakuno e nanta RCFM Black Tsubak. Sara Magia, Gesù Bidu, Cibuiria. Et c'est une huide d'altro, vous savez, on parlait moudi. J'étais exoplanète, au dent, tout même bien, on a vusé, tu n'aimes en d'Aranda et d'un altra bien-être. Sara Magia, c'est tout de suite avec Marco Biancarilli.
1: Ici, RCFM.
2: Bonjour à tous. Quante volte vi è successa di figliulai stiddi e domandavi saremo soli in tutta simensità? È una questione che si sopposti uomini e donne da poi tempi e tempi. Non sa tutto ciò la capì ciò che dovuli di a vita. Non ta a terra, a vita dai pianti all'uomini dipende di fattori semplici. L'acqua liquida, un'atmosfera e condizioni di temperatura compatibili. I scientifici sanno che nelle lune di Gioia e Saturno ci sarebbero oceani sotto il ghiaccio. Forza curandi ci sono microorganismi che campano da milioni d'anni. Di sicuro mica come noi, ma vivi a suo modo. E dopo ci sono miliardi d'altri soli nella nostra galassia, ognuno con un pianeta attorno. In cui i telescopi moderni come Kepler o James Webb, i scientifici hanno già scoperto più di 5.000 pianeti fuori di un nostro sistema chiamati esopianeta, che potrebbero avere condizioni di vita simili, né troppo vicini né troppo lontani da uso soli. Ciò che è sicuro è che la vita in Antara Terra ha preso forme incredibili nei vulcani, nei deserti, sotto i mari e anche nei ghiacciai. Allora, la vita è possibile. Non la sappiamo mica, ma sarebbe strana che fossimo isoli in tutta questa immensità. Se da c'è sboccata a nasce a 15, forza o lo stesso miracolo, può essere accaduto un altro, qualche da voi sia sua forma, no? Dunque, la prossima volta che vi figliolerete gli stiddi, chissà, forza c'è qualche sia che figliola verso noi in un stesso tempo, ponendosi alla stessa domanda.

0: RCFM. RCFM. Côté culture, comptez sur nous.
1: Mi probon gusta zera, danda in sarte, accoglimo una die più belle oggi e gorsi gacciola dilla cu goreo mi sarte, compositore Dino e so felice di ridroa Gianpaolo Boletti. Buonasera Gianpaolo.
2: Buonasera a tutti, buonasera a voi.
1: Mi va piacere d'accoglievi, perché chi va puntade per un bello, un festival importante che sta da bassa in Sarte?
2: Beh, tutti gli anni un festival cerca di imbrogliare un po' di affari e mi fa partecipare artisti corsi, con artisti italiani più o meno e altri di bene. È un festival di un incontro. La prima sera dunque di chiamata Sandrino Luigi, Marina Luciani, che ad accompagnare la Serena Carelli, che è una soprano italiana. Questi massai si sono incontrati, hanno fatto ripetizione. La seconda sera ci sarà in tutto c'è Raffaele Orac.
1: Si da passare a parte quando?
2: Si passa da 26 al 30 di luglio. Allora 26 principiamo a Villa di Pedraugno. Per una volta il festival di mare si scanta appena i sarte. Dunque mi vado a dove in qua camera papale, qua camera papale di Assisa, qua appartengo e a dunque mi va qualcosa tra un gore esertè e la camera papale a montare un moratorio e un po' di pezzi che non trovavamo. Quindi si è stato abbassato in ville. Dunque la seconda sera, 27, dunque c'è Sandrino Luigi con Marina Luciana e Serena Carelli. Dunque un in totto di Raffaele Orac che ci ha dato un trombettista che ci ha dato suonare dunque un concerto per trombe dunque di Henri Tomasi, che per noi è un favore
1: compositore, yeah.
2: E dopo c'è un 29, c'è un soggetto si chiama La Notte alla Scala, c'è Bruno Nicoli, che è un amico a me, che è chef alla Scala in Milano, e che mi ha fatto un invito dunque a Piero Preti, che è sardo, e che è un grande tenore italiano, ha fatto bene in Valuccia nella memoria. Il è considerato in Italia come il più grande oggi, e a fare la Scala è stato un trionfo, dunque. E l'ultima sera, dunque, c'è una serata francescana, posto che piazziamo un festival sotto l'ottocentesimo anniversario di la morte di San Francesco, a camera musicale papale, che davano i pochi pezzi, con cuore d'arte, dunque per chiudere sul festival, ecco.
1: Ramentiamo ai nostri ascoltatori che questo festival di Gianpaolo Boletti ha da iniziare il 26 sino al 30 luglio, e c'è un magnifico festival, puis aussi du groupe, hein, du corps d'orme de Sarthe. On va rappeler en français et inno où il va se produire pour nos auditeurs.
2: Alors tous les concerts excepté Villa et Bédravogne à l'église Sainte-Lucie, tous les concerts se déroulent à l'église Saint-Côme et Damien de Sarthe.
1: D'habitude. Tous les ans.
2: Comme d'habitude.
1: Jean-Paul Pepilla et Nostre Piazza, come si va per il pubblico?
2: O sopra piazza, allora diremo in giorni di bene, l'ufficio turismo di Sarthe di certe sicure, si può riservare, e dopo mi appena intorno in cose di avvenimenti per pubblicare, dunque vabbè.
1: Avec nous Jean-Paul Poletti ce soir pour ouvrir le bal de nos émissions estivales, pour vous présenter ce magnifique festival. On redonne le nom, dis-tu, festival di Gianpaolo a Inosti.
2: Festival international Henri Mari, qui dit qu'il a lancé l'affaire tant d'années fa, dopo morto, dire un homme di Sarthe, padrone della casa culturale Gossica, che bon, ha fatto tante cose, ha fatto il teatro di Bastia, ha fatto il teatro di Sarthe, ha fatto un galistenea, cioè di quel che sia, questi mo assai di appena un genio di l'organizzazione, ecco.
1: Très beau festival du 26 au 30 juillet prochain, belle oggi, de grands musiciens, et puis bien sûr Jean-Paul, vous con Goreo mi Sarthe, e parlez-moi appena di a vostro giro de stadine, so che gira de un mondo, come si dice.
2: Sì, no, 23 di dicembre siamo appena qui, continente, Italia, bon, vabbè. Volevo registrare l'oratorio a Assisa, camera musicale papale, andiamo a Silvia Arta di Assisi, dunque sarebbe un piacere a molto mondo per me.
1: Mi ringrazio di essere giunto sino a noi stasera per presentarci su festival da ubintize a urgente in luglio cu parecchie musicante belle oggi poi si può pigliare le nostre piazze sopra luogo o di nuovo on peut aller aussi sur les offices du tourisme j'imagine
2: sur les offices du tourisme bien sûr
1: entre Sartène Ville di Pietrabugno festival qui se déplace aussi
2: ville et d'ailleurs je remercie toute l'organisation de ville et je remercie particulièrement donc Michel Rossi le maire et toute son équipe. Bien sûr, je suis très heureux d'ouvrir le festival cette année à Ville.
1: À Ville et Pietrabugno le 26 juillet prochain. On vous retrouve avec plaisir toujours et on vous écoute aussi sur ici RCFM. A presto, Gianpaolo Boletti.
2: A presto a voi, salut a tutti.
1: Salute.

discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. M'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.